0: Hey, this is Rob from Kofax, and you're listening to Radio 98.1.
1: Tutt'altro.
2: Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi.
1: Non mi scolla gli occhi di dosso.

0: Radio Nizzi AZN. Bessere Quellen.
1: Das war Schwedisch. Radio 98.1. Besser am Abend. Tutt'altro.
2: Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi.

E anche se non so dove e come, ti giuro che ora più che mai ti direi che ormai.